Long tong tak rube chi go da chimu ko tak ta di ma shi ine de tu su ta ya to sta ge mi du ne tu su to sta bi ne ge di di chang mi ri ta ji ki la la fi jo fi jo

0: Yo.
1: Moni eritgwe.
2: Nanzu yonja jembe chebe udi rugu yigi paradiri. Dungu ne gebe chundumebe paradiri. Tsangme di nakhuri samsha. Yine udi rugu yigi kumone di. Geblo kuyuncho di. Jishu sumbo tsekhchu wari. Di wone di chundumebe paradiri. Chik dungu da, chik gemgui ri. Desi da, mabarit guwa.
1: Genjin zhili chong tsabari. Ren la, bari di ni kane chung.
2: Udin rugu yigi ngoma di genjin la gama do sinyu yama ri. Di ma se tanda khaba bayi me suji ge shingma ri. Genjin la ma zhung huang simju na yak chi do. Chundu jengi barit gyun buri. Konga yiji na se le ro ge gyabdu che ni. Di nye tan po tre shak. Wang duk che nga ra chi. Kesi, rui lip di zui mi ino. Mi di den din. 我那的同样有的，也拿村子钱把他带进村里。

0: Mui maa ji guo qi wa xi lak qi. Mui zi chu guo mang gu cik li shu. Sir bong suo da, hang guai ba su chuk zhang tu sa. Mui li pa mna kha zui yori. Mi ding gu ni, chua guo qi se chu.
1: Guo xi qi ba, sui juan tang zi ri. Tang ju di, pian tu wai qi yu ma ri. Gen zui u cip qi, ni mu ka xie xin ya bu zam ri. Mi si nye di, duan gam qi ta yu yu ma ri da. Duan gam qi bu yu ni, rang gai juan tang duan ji, ren song qi wu ri.
0: Dari, kiran ga song tak shi.
1: 没去吹捧西部里的方大庆的他还是劝你马下吧定我不是干脆吹捧闯进了开牙街瞄着写你恐怕不足瞧着